le lampi d'accese fa vige, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passar volo il barbaro cor, a passar volo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone dei franchi lo scempio, molte volte formò questa

stato la regina del più metà. Provenienza, qualche ragazza, quella gioca melora. Il melista, una mattina, con la regina del più metà.